0: mi aspettava con la bionda che fa il pieno prossima. La nicchietta tutta curva del capoccio americano. Che nebbia quella notte.
1: Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare. Quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo e lei. Ma della nebbia ne spunterà di sei. Bucla veste, giacchidone con i fratelli Bolivar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte.
1: Mi ricordo di Sima Celerotte.

Listeldo, le conto, son sei. Poi le rincontra perché non si sa mai. Ed intanto quella matta si avvicina, sai chi va?